0: Sandrina allegramente. Qui a momenti s'attende la sposa mia nipote. Prepariamoci ai banchetti, ai festini. Io non voglio veder malinconia, oggi che siamo in tempo d'allegria. Amico, ho gran timore che sia del vostro mal cagione amore.
1: Purtroppo è ver, per una donna il figlio fa tutto languire.
0: Oh, che sproposito affliggersi così per una donna, pur la vita in periglio. Prendete il mio consiglio, scegliete un'altra bella, dategli il vostro cuore.

0: Presto, Nardo, serpette, andate, andate, che all'arrivo de sposi vo che tutto sia pronto, con pompa, splendidezza e proprietà.
1: Restar con Sandrina in libertà.
0: Via, serpetta,

ma quella, perdonate, mi pare frenesia, già che la sorte ci ha fatto capitare in questo bel soggiorno, ove dal podestà.

hanno spagliai. Perdonate, signor, so il dover mio, piendo sequio con voi, bella ragazza, no, che mancar non voglio. Sposa, signor, ragazza, io già m'imbroglio.

0: conte, che vi pare di mia nipote?
1: Oh, quando mi innamora e m'accende sì cara bizzaria. Oh, che fortuna, che bella sorte, amico, ritrovare una donna. Ma che dico, una donna? Ella la lea, che in vezzo, che in beltà, che in leggiadria, non vecchia le somiglia, e può dirsi l'ottava meraviglia.
0: Non fo per dir che m'è nipote, in tutto ella è particolare. A sentirla parlare è un piacere, uno spasso, sputa sentenze e par tormento.

0: cent'altri ho ricusato bellissime fanciulle. Non credete?
1: Oh, lo credo purtroppo.
0: Assicuratevi che dovunque son stato

qui vi volando venia posta corrente. Ho lasciato per lei tutti i miei feudi, le cariche, i vassali, il marchese mio padre, la duchessa mia nonna e tanti cugini titolari. Voi ridete, cattera, non sapete chi siano i miei parenti, vivi, morti e nascenti. Orite, orite, vi darò in abresce

0: carina, ne ho scolpita, vi tengo in mezzo al petto.
1: Cinque volte l'ho detto e questa che fantelli, non sono per voi gli affetti miei.
0: Ma tanta tirannia, dite-vo, cara.
1: Non più parla sincera, fatto bene non siete.
0: Dite almeno perché.
1: Non mi piacete.
0: Pazienza, eppure un giorno avrete a richiamarmi.
1: Ah.

0: la voglio ritrovare, dappertutto l'ho cercata finora. Allorata signora!
1: Piano piano, ditemi, son curiosa di sapere chi sia colei che ricercando andate.
0: Dirò!
1: Non le scostate!
0: Venni, ma mi credea, bisogna usar franchezza. Voi ricercavo

0: mia vezzosa Diana, perdonate se voi sono importuno. Ha sempre un cuor gentile, una donna che bella.
1: Oh bella, oh brutta, io non sono per voi.
0: Se io morissi però
1: non piangerei.
0: Comunque vado a morir.
1: Buon viaggio a lei.
0: Muor ben, già che vi scorgo più dura d'uno scoglio e sorda più d'un aspide. Mirate, trattenetemi il colpo.
1: Fate, fate.
0: Eppure non ho coraggio di darvi un tal disgusto.
1: Venga, date da me, che avevo gusto.
0: Dito ciò che volete, questo vostro disprezzo.

partite davvero? Farmi bollare, cara, che contento, io più non sono in me. Corpo di Giove, costei mai imbalsamato, mi par